chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

0: Let's see if you would touch me.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

0: città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Salida del vuelo con destino a la

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Assaggia questa.
1: L'adoro.
0: E questa?
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Tic, tic.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
9: Tic, tic.
5: Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra

0: when I start to crack, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili. Guida! Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più, risparmia! Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
2: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
1: Con Take and Drive vinci sempre tu.
2: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
11: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
11: Dimmi. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
11: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
12: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
13: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
12: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: Piazza Grande, grande intorno.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One, two, three. 2K Hits.

0: Baciata, si chiama così la canzone di Fra Quintale che abbiamo appena ascoltato, una diciamo delle hit di quest'estate. E tra poco invece due bei successi di qualche anno fa, degli anni 90 per l'esattezza, in Simply the Best. Ma tra poco, perché prima, come nostra abitudine ormai, diamo un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo martedì 23 giugno 2026. Purtroppo una tragedia che coinvolge le forze dell'ordine, la Polizia di Stato. È successo a Milano, un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco, naturalmente un agente della polizia che l'ha inseguita in moto ed è caduto durante l'inseguimento ed è purtroppo morto. È stata una caduta fatale. Francesco Imprezzabile, così si chiamava, è caduto dalla sua moto mentre appunto inseguiva questo veicolo che non si è fermato a un posto di blocco. Aveva solo 39 anni e quindi un ragazzo, tra l'altro leggevo alcune cose prima di andare in onda, che lo faceva proprio con grande convincimento e passione il poliziotto, proprio per essere al servizio della gente. Ci dispiace moltissimo, purtroppo sono cose che succedono anche in altri lavori e nelle forze di polizia, magari qualcosa anche di più. Altre notizie, gli sparano davanti a casa, è morto un 21enne a Napoli, le indagini sono in corso. Secondo le prime indiscrezioni il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata, quindi proprio un attentato che è andato a buon fine a quanto pare. Si è dimesso Starmer, stiamo parlando di naturalmente la Gran Bretagna, quindi grosso scossone a Londra, anche se comunque già da giorni era nell'aria, si prevedeva che sarebbe successo, e quindi ha dato le dimissioni. E per il mio partito non sono il leader adatto, questo tra le parole di commiato che ha detto Starmer, commosso quando ha lasciato naturalmente la sua posizione di premier. Poi parliamo del Medio Oriente. Teheran ha dichiarato, tra le ultime dichiarazioni, che lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran. Che sono d'accordo gli Stati Uniti? Bah. E continua ancora con accuse contro l'Italia, continua a dire l'Italia non c'è stata, l'Italia si è comportata molto male, questo è quanto. Quindi non gli è passata proprio. Andiamo avanti, ci arriva una notizia anche dal Canada, da Montreal per l'esattezza. C'è stata una sparatoria nel quartiere ebraico, quindi grande preoccupazione anche per questo ancora tanto sentimento antisemita che c'è nel mondo. Sono stati uccisi un poliziotto e un rabbino e l'attentatore, che è stato subito neutralizzato. Per il momento questo è quello che si sa. Grande angoscia, sconforto naturalmente anche tra gli abitanti di Montreal, come avete sentito. Si continua a parlare del caldo intenso al centro nord, erano previsti anche dei temporali pomeridiani, serali, infatti questi temporali, come dicevo appena arrivata, che sono tipicamente di calore, così vengono chiamati. Ma continua il caldo intenso che non molla, sempre più città da bollino rosso, e sale anche lo stress da calore, perché in effetti non si fa niente di bene con questo caldo e tutto diventa più faticoso, questo è indubbio. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, tra pochi minuti il tempo di ascoltarci, però prima questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.
1: Radio BCS

0: Simply the best.
1: Simply the best.
0: Be ready. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.
1: Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 90.

0: e Jennifer Lopez con la sua Let's Get Loud. Prima gli Articolo 31 con Tranky Funky. Queste le due canzoni, questo Simply the Best, e grazie naturalmente a Roberto Gomme. Ricordatevi le promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata, perché Roberto Gomme è semplicemente il migliore e vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, presso la carrozzeria Biasion. E Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Jebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
9: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
10: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza Grande, grande in tutto.
13: Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
15: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
13: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Scarica l'app di Radio BCS.
18: Potrai ascoltare Radio BCS
17: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
16: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

0: Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo martedì 23 giugno 2026. Ortopedia senza letti, si sceglie Porto Viro. Ne avevamo già parlato anche qualche giorno fa e sembra una situazione piuttosto imbarazzante, insomma, in assenza di posti letto per la riabilitazione, fuga di pazienti ortopedici verso Porto Viro. Lo sostiene il capogruppo DEM, Lucio Tiozzo, che ha presentato un'interrogazione per capire se l'amministrazione comunale sia al corrente delle motivazioni tecniche, organizzative e programmatorie che hanno sinora impedito l'attivazione dei posti letto di riabilitazione previsti dalle schede regionali e, nel caso, quali azioni abbia intrapreso o intenda intraprendere per chiedere che vengano attivati. Abbiamo moltissimi pazienti che si sottopongono ad operazioni ortopediche e che preferiscono rivolgersi all'ospedale di Porto Viro perché lì effettuano anche la riabilitazione, sostiene appunto Tiozzo. Quindi uno si opera e rimane ricoverato 10-15 giorni o quello che serve e la fisioterapia, e fa fisioterapia appunto. Da noi invece uno si opera, viene dimesso e poi per 10-15 giorni ogni giorno deve tornare in ospedale e fare la riabilitazione da esterno. Questo soprattutto per gli anziani, ma in generale per chiunque abbia difficoltà motorie diventa veramente faticoso, poco funzionale. L'interruzione del percorso assistenziale porta il paziente a preferire altre strutture. Con la mobilità passiva perdiamo interventi e quindi soldi che finiscono nelle casse di altre aziende sanitarie. L'USL 3 conferma che la programmazione regionale esiste e che sono già stati individuati gli spazi. La tempistica dipende dalla chiusura dei cantieri in corso per il potenziamento dell'ospedale e della sanità territoriale, che hanno richiesto una riorganizzazione degli spazi. Il progetto dunque è definito, gli spazi sono attrezzati e si potrà procedere con l'attivazione non appena saranno completati la realizzazione dell'ospedale di comunità a Villa Verde e i conseguenti spostamenti di servizi all'interno dell'ospedale. Quindi bisogna ancora aspettare a quanto ci dicono. La denuncia della CGIL: censurata la targa che ricorda i braccianti, vandalizzata la targa commemorativa per la morte dei 3 giovani lavoratori a Calino. La denuncia arriva dalla CGIL. Venerdì scorso era stata affissa la targa in memoria dei tre braccianti marocchini morti lo scorso 9 giugno. Il furgone nel quale viaggiavano, ricordate, mentre stavano andando a lavorare nei campi, era finito nel bacino dell'idrovora di Calino ed erano annegati in 3. La targa è stata imbrattata con il tentativo di cancellare la parola sfruttamento, sottolinea Giosuè Mattei, segretario FLAI CGIL Veneto, impegnato nella settimana di sindacato di strada con le brigate del lavoro della FLAI CGIL, che hanno percorso le campagne del Rodigino, Padovano e Veronese, incrociando centinaia di lavoratori e lavoratrici e portando loro informazioni su diritti e tutele. Siamo profondamente indignati per questo gesto vile e deprecabile, con il tentativo maldestro di cancellare una parola come se il fatto non sussistesse, riducendo tutto ad un mero incidente stradale e cancellando con un tratto di pennarello tutto quello che si cela dietro a quel lavoro. Ancora notizie dalla città. Isola pedonale, nuovo divieto di circolazione per i veicoli. Attenzione, il comune ha disposto nuove restrizioni per l'accesso all'isola pedonale di Chioggia con una recentissima ordinanza. La pedonalizzazione di Corso del Popolo è stata estesa al tratto antistante la chiesa di San Giacomo e il monumento ai caduti. Il provvedimento è stato adottato al termine di una fase sperimentale allo scopo di migliorare la circolazione nelle calli laterali e rendere gli spazi pubblici più vivibili. Ora l'area pedonale non parte più dall'incrocio tra Calle San Giacomo e Corso del Popolo, ma risulta spostata un po' più avanti, subito dopo Calle Manfredi. I soli veicoli ammessi sono i carri funebri, che potranno sostare dinanzi alla basilica per il tempo necessario alle cerimonie. Il nuovo affidamento dovrebbe influire positivamente sul decoro della zona, dove, nonostante i divieti e i blitz della polizia locale, continua ad assembrarsi un numero eccessivo di veicoli a due ruote, per i quali nel pieno centro non esiste un sufficiente numero di posti riservati. Quindi attenzione con questa nuova disposizione per l'isola pedonale. Volevo anche parlarvi degli oltre 100 kayak che da tutta Italia sono stati in visita a Chioggia domenica scorsa. 110 per l'esattezza, canoisti domenica 21 giugno hanno letteralmente invaso i canali storici della città in occasione della quarta edizione di Avanti Ciurma, il raduno nazionale di kayak diventato ormai un punto di riferimento per gli appassionati di tutta Italia. L'evento, promosso dalla Canoa Kayak Chioggia ASD, ha confermato il grande potenziale del turismo sportivo e sostenibile nel territorio clodiense. I partecipanti, giunti da ogni angolo della penisola, hanno potuto godere di un itinerario dal forte impatto visivo ed emotivo, sospeso tra il fascino monumentale del centro storico e la bellezza selvaggia e autentica della Laguna Sud. Quindi 110 scafi che hanno sfilato davanti a cittadini e turisti, e c'è stata una macchina organizzativa poi che ha funzionato benissimo, puntando su sinergie istituzionali e culturali. La sicurezza in acqua è stata infatti garantita dal monitoraggio costante delle moto d'acqua della Polizia di Stato, che hanno scortato il lungo supertone di kayak per tutta la durata del percorso. Sto anche guardando delle immagini molto belle, se volete vederle sono su Chioggia TV. Ecco, se non avete avuto la fortuna di vederle dal vivo, naturalmente domenica scorsa. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere: vediamo che nelle prossime ore il cielo sarà sereno, poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, nelle prossime ore ci sarà un aumento di notte e un po' in calo di giorno, con differenze comunque leggere e moderate in montagna, ma senza variazioni di rilievo, insomma, niente di particolarmente significativo. Continua quindi il bel tempo e il caldo. È tutto, grazie per l'attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova, il Gazzettino e Chioggia TV.

0: Beautiful Freaks, Mac, ed ora c'è l'appuntamento delle 9 con Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

del lontano 1979, ma un pezzo che è rimasto sempre, perché ogni tanto sentiamo proprio l'esigenza, il bisogno di riascoltare Alba Chiara di Vasco Rossi, vero? Ed eccola qua, quest'oggi abbiamo scelto di inserirla nell'appuntamento delle 9 con Unforgettable, indimenticabile, appunto numero 1 del passato. E grazie sempre a Gioielleria Ballarin, che vi ricorda i nuovi orologi Daniel Wellington. Questo orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. C'è una bella promozione: acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdete questa stupenda occasione. Stefano e Karin vi aspettano allora in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:07.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail @centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
4: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
5: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
4: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serra

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: fanteria e poi arriva all'artiglieria pesante.
1: Prima i sacrificabili,
0: esattamente.
1: Quelli, quindi, che ci possono lasciare le penne.
0: Esattamente, quindi al mattino constatiamo anche la temperatura, se Nuccia sopravvive arrivo io dopo con calma alle 9.
1: Io stamattina ho trovato tutto acceso.
0: Ah, bene, bene,
1: ma
0: bene.
1: Sono entrata, perché solitamente riaccendo io il condizionatore,
0: certo,
1: spieghiamo ai nostri ascoltatori, quindi entro dei locali.
0: Ma infatti è per questo che ti mando avanti, perché non vorrei subire questa tortura, capisci?
1: Soffoco la mattina.
0: Ecco.
1: Stamattina, siccome abbiamo il problema con un altro condizionatore, non l'ho lasciato tutto acceso.
0: Ecco.
1: Sono entrata, ho fatto così, guarda. Oh, che meraviglia!
0: Che bello, amici, che bello. Ma io ti dirò di più, guarda, stamattina mi sono alzato presto, tipo 5:30, c'era un'ariettina frizzantina che era una cosa meravigliosa.
1: Ma di prima mattina sì.
0: È bellissimo, acceso, anzi non acceso, non acceso niente, ho aperto le finestre, mi sono goduto all'aria, il fresco vero, perché poi diciamolo, è un'altra roba, cioè piuttosto che l'aria condizionata, il fresco vero è tutta un'altra cosa.
1: Ma certo che sì, ma in effetti.
0: E quindi è stato bellissimo, ti dico la verità. Senti, è tempo di musica nuova, se sei d'accordo.
1: Sì, certo.
0: È tornata Chaka Khan, la stiamo ascoltando in questi giorni. C'è la sensazione che mi piaccia questo pezzo, sì.
1: L'abbiamo capito, sì. L'abbiamo capito perfettamente.
0: Insieme a Snoop Dogg, pezzo che si chiama Boogies in My Soul.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Come on. Show them.
1: Book is in my soul, amici, insieme a Chaka Khan. Bellissima, bellissima, che ritorno fantastico.
2: Non me la ricordavo.
1: Chaka Khan non è una razza quadrupede, no, Chaka Khan, no, è una cantante, no, perché uno dice.
2: No, stavo ascoltando la canzone, non me la ricordavo con questa voce così un po' nasale.
1: Chaka Khan.
2: Non hai fatto caso.
1: Insomma, c'ha qualche anno in più del passato.
2: Forse
1: sì, sai che le voci cambiano molto,
2: sì,
1: nel
2: certo,
1: corso degli anni. Se vuoi ti faccio sentire la tua di 40 anni fa, mi
2: non
1: dici com'era.
2: Non serve, perché me la ricordo.
1: Te la ricordi bene. No, perché le voci cambiano tantissimo.
2: Era molto più limpida la mia voce.
1: Cambiano tantissimo.
2: Avevo più fiato, a dir la verità.
1: Ecco, e probabilmente anche Chaka Khan.
2: Sì, immagino. Un po' nasale. Beh, comunque.
1: No, ti dico la verità, più o meno è sempre stata così, non è molto diversa da un tempo. Sì. Il modo di cantare è rimasto lo stesso.
2: Ecco, bene. Per lei.
1: Certo.
2: Buon per lei che ancora canta. Quindi vuol dire che ha molta vitalità.
1: Nuccia, salutiamo e ringraziamo i nostri partner, come sempre lo spazio dedicato alle novità insieme a Planet Bike, le biciclette meravigliose di Planet Bike.
2: Andate a vedere questa esposizione, ci sono ben 100 biciclette per uomo, donna e bambino esposte proprio nel negozio di Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina, un super assortimento di anche bici elettriche naturalmente di qualità superiore, prezzi accessibili e potete pagarle anche con comode rate. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
3: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
12: Regola 1, con Take and Drive by Cappello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
13: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
12: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Cappello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Pizzeria da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
16: Pizzeria da Leo,
15: la migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
18: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
18: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
17: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
18: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
17: E poi ottimo.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: così, Siena Spyro, bellissima, Material Lover, 9:34 del mattino. Se sei d'accordo questa mattina, Caranuccia, vorrei aprire una finestra storica.
1: Beh, no, no, non aprire finestra, abbiamo l'aria condizionata accesa.
0: Era una battuta, aspetta che rido. Simpatia proprio a piene mani, Nuccia, questa mattina. Allora, il nostro rapporto con i cani, quando nasce? Te lo starai chiedendo, cioè quando è che l'uomo ha cominciato a
1: vivere? Io ho visto un film sulla nascita proprio
0: del rapporto con
1: del
0: i cani.
1: Del rapporto tra il lupo e l'umano, naturalmente.
0: Ma qui parliamo di cani veri, non più i lupi, attenzione.
1: Beh,
0: non
1: certo, lupi. Però hanno cominciato, i cani vengono tutti dai lupi.
0: Certo, ma infatti questi sono stati i primissimi ad essere domesticati, i lupi. Però i primi esemplari di cani, veramente cani, quindi,
1: che quindi manipolati dagli uomini,
0: ecco, real dog, diciamo,
1: sì.
0: Ecco, sono arrivati all'incirca 15.800 anni fa, anno più anno meno,
1: anno
0: adesso,
1: meno, sì, non essere fiscale,
0: non essere fiscale. Questo perché hanno trovato dei resti che effettivamente ci dicono questa cosa. È successo in Turchia proprio recentemente, hanno trovato dei resti di un cane che è veramente un cane, quindi non un lupo, ok? Ed è proprio una, diciamo, una forma intermedia in qualche modo, che ha cominciato ad arrivare 15.800 anni fa. Un altro esemplare è stato trovato invece in Inghilterra 14.300 anni fa, e sembra sia stato datato, qui siamo sempre spannometrici, amici, e questo invece sarebbe un cane vero e proprio. Quindi diciamo che la forbice in qualche modo è tra i 15.800 e 14.300 anni prima di Cristo.
1: No, io voglio sapere esattamente che quando
0: data,
1: finalmente
0: data.
1: Abbiamo avuto i cani sulla terra,
0: posso appoggiarti una mano
1: troppo,
0: sulla spalla e mandarti a quel paese?
1: Sono troppo approssimativi, sono secondo
0: approssimativi.
1: Me
0: vabbè, comunque ci dice che è una storia che dura da tantissimo
1: da,
0: tempo,
1: da una vita, da sempre.
0: Tra l'altro proprio il cane è stato il primo, il lupo meglio, è stato il primo animale che abbiamo domesticato,
1: sì.
0: Quindi è stato proprio l'inizio lì, poi è arrivato il gatto. Ok,
1: che poi
0: che si mangiò il topo. Sì.
1: Il gatto ha domesticato, è una parola grossa.
0: Assolutamente, in verità è il gatto che addomestica noi, sì, che dobbiamo rassegnarci a fare quello che decide lui.
1: È lui che decide in casa nostra.
0: E noi rassegnati diciamo va bene, fai quello che vuoi. Questa purtroppo.
1: No, perché così è. I felini hanno la loro indipendenza, c'è poco da fare.
0: Non c'è dubbio. Due canzoni in arrivo, amici, abbiamo il meglio degli anni 80.

0: E Tears for Fears, sai che sul rapporto uomo-cane esistono tantissimi studi, perché effettivamente molte volte ci si è interrogati come mai c'è questa reciprocità, no? Perché è vero che noi amiamo molto i nostri amici a quattro zampe, ma anche loro hanno un amore incondizionato nei nostri confronti. E non è una cosa poi così naturale, se ci pensi, no? Non succede con il leone, che quando ti vede una bistecca, non vede un uomo.
1: È un altro felino.
0: È un altro tipo di animale.
1: Certo. Perché il cane vive nel branco, nella sua natura vive nel branco. Per i cani, noi umani non siamo umani, siamo parte del suo branco.
0: Sì, questo è tutto chiaro, però voglio dire, abbiamo una faccia diversa dai cani, quindi
1: loro siamo cani diversi.
0: Ci si chiede come mai. E tra le altre cose, proprio la cosa interessante è che sia nell'uomo che nell'animale, quando siamo vicini, scattano i livelli di ossitocina, che è l'ormone delle coccole.
1: Vedi?
0: Questa cosa qua stimola fiducia e legami sociali, ed è per questo che c'è proprio questa bellissima unione, praticamente straordinaria, tra l'uomo e il cane.
1: Perché abbiamo nella nostra natura, nel nostro DNA, evidentemente, sì, sia il cane che l'uomo, questo bisogno di
0: come
1: coccole.
0: No? È vero.
1: Perché anche fra cani in branco
0: sono carini e coccolosi.
1: Sì, hanno il momento che si mordono, perché hanno anche
0: certi umani mordono.
1: Esatto. Ma hanno anche il momento di coccole, di affetto, di amore.
0: E quindi evidentemente condividiamo delle cose che ci uniscono,
1: sì, molto,
0: in maniera davvero straordinaria.
1: Sì, è vero.
0: 9:45 del mattino, un grazie e un saluto ai nostri partner in questo passaggio Super Coffee Shop. Perché iniziare bene la vostra giornata, cari amici? Perché col Super Coffee Shop
1: si comincia bene.
0: Cambia tutto.
1: Si comincia bene con la dolcezza, nel caso voleste andare a fare colazione, perché li hanno di quelle brioche straordinarie, e poi degli ottimi caffè, degli ottimi cappuccini. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
5: Di Nadia è felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
12: Hey! Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
13: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
14: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
13: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
15: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
13: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
15: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
13: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
15: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
13: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
16: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
13: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
16: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
17: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
16: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
17: Affidati ad un unico interlocutore.
16: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
18: Tomato by Clodia, il

0: aspetta 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.

0: De Bausa, ma anche se per come è scritto potrebbe sembrare milanese, magari uno lo legge cambiando l'accento, diventa De Bausa, uè Bausa. E invece è un gruppo nordico, Caranuccia, scandinavo.
1: Sì, sì, sì, l'abbiamo detto.
0: Che sono milanesi?
1: Che sono nordici.
0: Ah, che sono nordici. Bene, bene, bene, vedo che è una buona memoria. 9.54 del mattino, noi stiamo parlando di cani. Vediamo, Nuccia, quanto ne sa di cani anche voi. Adesso vi metto alla prova. Quanto è importante, cara Nuccia, il linguaggio vocale dell'uomo verso il cane e quanto invece quello corporeo? Cioè, che cosa conta di più?
1: Quello corporeo, presumo.
0: Quello corporeo, bravissima, bravissima. Perché noi umani comunichiamo con un fiume di parole, ma i cani guardano soprattutto al nostro atteggiamento. Quindi, sì, se noi diciamo una cosa e con il corpo diamo l'idea di farne un'altra, il cane va in tilt. Se qualche volta magari voi siete in movimento e dite al cane stai seduto, lui non capirà, perché se tu ti muovi lui non può capire che deve stare seduto, lui ti segue, capito? Quindi questa cosa qua è, ad esempio, la prima cosa non banale che si può imparare, in cui bisogna stare attenti.
1: Ma io l'ho imparata avendo cani, in effetti.
0: Immagino, perché avendo gatti è più difficile.
1: No, ho avuto anche gatti.
0: Ma non fanno così.
1: No,
0: così i gatti banco
1: sono
0: ti cagano.
1: Conto loro.
0: Assolutamente. Ecco, altre cose che noi facciamo che ai cani possono dare fastidio. Un abbraccio forte, Caranuccia. Ai cani non piace.
1: Io ho avuto cani diversi in questo senso. Cioè, io avevo un pastore tedesco
0: abbraccioso.
1: Che gli piaceva, no, gli piacevano molto le carezze, perché poi.
0: No, carezze è un'altra cosa.
1: No, ma ti spiego, volevo finire. Le carezze sì, anche perché assomiglia molto ai gesti affettuosi che si fanno fra cani, no? La leccata, eccetera. Mm. Assomiglia alla carezza, la stessa cosa, che non voleva essere abbracciato, si divincolava. Ray, questo border collie, sì, che ho adesso, invece ama essere abbracciato, lo cerca, lo cerca, perché se tu lo abbracci e lo baci e vai via, lui ti segue perché ne chiede ancora.
0: Ma pensa un po'.
1: Quindi vedi, anche fra cani ci sono diversità, cioè,
0: Esatto, un'altra cosa che i cani non amano molto, il pat pat sulla testa. Non è una cosa
1: che è sto
0: quando fai tatta sulla testa.
1: È perché dobbiamo farli pat.
0: Non gli piace, perché sai, a volte dici "Beh, stai buono, bello", quella roba lì ai cani non piace, non è una di quelle cose che piace. Quindi tenetene conto, se avete un cane, non fateli questa cosa qua. Poi ci sono altre cose magari un po' meno, come dire, queste tutto sommato le conosciamo, altre magari meno note, che riguardano quando lo porti fuori a fare la pipì. Tante volte noi siamo abbastanza veloci, no? Pipì e via.
1: Invece, no, hanno bisogno di loro tempi.
0: Bravissima, per permettergli proprio di, come dire, godersi l'ambiente. Cioè bisogna lasciare che loro annusano un tronco di un albero, si perdano dietro una traccia odorosa.
1: Perché devono decidere dove farla.
0: Ma non è solo quello, è proprio una natura un po' più ricca. Cioè per loro è come noi andassimo in giro a fare una passeggiata e non avessimo il cielo da guardare. Cioè per loro è proprio il modo di guardarsi intorno.
1: Sì, certo.
0: Quindi quando portate il cane fuori a fare pipì, non siate veloci, non siate frettolosi.
1: A volte però ci succede di avere fretta. Allora,
0: ma lo capisco.
1: Io anche delle volte, pur sapendo che sbagliavo, dicevo sbrigati che dobbiamo andare
0: lo so,
1: ma loro hanno i loro tempi.
0: Non funziona così, però sappiatelo, perché non è solo questione di pipì. Non è una cosa, faccio e vado a casa, ma loro hanno bisogno di qualcos'altro. Poi magari sono dei giorni, se è brutto tempo, che anche loro non vedono l'ora di tornare a casa.
1: Giusto.
0: Tipo con il caldo di questi giorni, il cane esce e poi torna subito dentro.
1: Immediatamente.
0: Sta meglio.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Frankie Valli, amici, se con Chaka Khan abbiamo detto non era un quadrupede, lui non è un abitante delle frazioni. Frankie Valli non è delle frazioni, non è che c'è Tony Sant'Anna, Frankie Valli, se uno dice magari sai è uno che abitava da ste parti, no, era il nome d'arte
1: Frankie Calino, ti sei dimenticato
0: Frankie Calino, no, c'è Nuccia Calino tra l'altro, ecco, per dire. Va bene, era un famoso cantante degli anni 50 circa, che perché poi hanno ripreso negli anni 70, l'hanno tirato fuori dal naftalina per fargli fare le canzoni da Grease.
1: Da Grease, soprattutto questo pezzo qua. Io lì l'ho conosciuto, no, negli anni 50.
0: Frankie Valli, certo.
1: L'ho conosciuto nel senso che mi ricordo perfettamente questa canzone, poi tutto l'album della colonna sonora di Grease ha avuto grande successo.
0: Chi non conosce quel disco lì meraviglioso,
1: appunto, lo stiamo continuando a suonare anche noi
0: a distanza di anni ancora oggi,
1: perché quando Gianni gli viene il pallino di qualcuno, vero?
0: Grease è un film che è un classico. Comunque lui faceva parte di una band, Caranuccia, che molti di voi conosceranno, che erano i Four Seasons.
1: Four Seasons,
0: te le ricordi? Quelli che cantavano Oh What the Night,
1: Devo aver visto anche uno special qualche anno fa.
0: Sui Four Season?
1: Sì.
0: Dai.
1: Sì, sì, perché mi ricordo. Mi piace guardare i documentari
0: musicali.
1: Musicali.
0: Su Netflix c'è diversa roba. Sì, sì, sì.
1: Sì, no, io li vedo su Sky. Lo stesso, comunque. Salutiamo gli amici di Falegnameria Padoana Stile e Design. Ricordiamo sempre ogni tanto che, e voi dovete ricordarlo soprattutto, che ci sono ancora tanti incentivi se dovete sostituire gli infissi di casa vostra. Andate a visitare lo showroom in via Madonna Marina 325 a Sottomarina.
0: Cari amici, da 5 minuti e mezzo sono le 10 del mattino.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scoprirai tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante vendite e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
10: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
14: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
13: Gabbiano 2, I love you. Anna mai corre.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: buongiorno anche da parte mia.
1: Amici, amiche, questa è Radio BCS, 50 anni di radio. Ogni tanto è bello dirlo, no? Che stiamo festeggiando questo compleanno pazzesco, Caranuccia. 50 anni sono tantissimi.
0: E pensate,
1: è mezzo secolo di vita.
0: Che io almeno c'ero quasi dall'inizio.
1: Lo dici ogni volta, Anuccia, l'hai già detto, ce lo ricordiamo. Brava. Senti, allora, cosa vuoi che ti dica? Parliamo ancora di addomesticamento e di animali. Volevo fare un po' una classifica per capire un po' quando sono arrivati gli animali che abbiamo addomesticato nel corso della storia, perché poi sai, non è che sono arrivati tutti insieme. Il cane è stato il primissimo, l'abbiamo detto, e le altre specie sono state intanto tutte quelle d'allevamento, quindi all'incirca 10.000 anni fa abbiamo cominciato ad avvicinarci alle pecore, ai maiali, ai bovini, per il latte, per le carni, per la lana, hai capito? Quindi abbiamo cominciato a metterli, non dico nella nostra famiglia, li tenevamo fuori,
0: no, però, a nostra disposizione,
1: a nostra disposizione, ecco. Quando abbiamo incrociato il gatto invece 9.500 anni fa, sono stati in Oriente soprattutto ad iniziare questa cosa con il gatto. Come è nata la cosa del gatto? Perché praticamente è nata il mondo dell'agricoltura e accatastavano il grano in questi grandi granai, in questi grandi luoghi, dove poi naturalmente arrivavano anche i topini.
0: I topi.
1: C'erano i topi, quindi arrivavano i gatti, che se mangia il topo, che picò, sai che sembrava Fiera dell'Est. E questa cosa ha in qualche modo avvicinato il gatto all'uomo, no? Perché c'era questa sorta di aiuto che il gatto dava all'uomo, e abbiamo cominciato a volerli bene, quindi una carezzina, un croccantino, una roba all'altra, e poi alla fine siamo diventati amici. Vedi un po' come è funzionato. Il cavallo 5.500 anni fa, anche questo comunque un bel pezzo di storia. Nell'Asia centrale, nelle steppe, per muoversi utilizzavano questi bei cavalli, stessa cosa sempre per il movimento, ma più adatti al Nord Africa, asino, cammello e dromedario. Invece per quanto riguarda la gallina, una cosa molto recente, noi non lo immaginavamo, almeno io, la gallina è solamente da 3.500 anni che lo utilizziamo. Non è tantissimo, no?
0: E comunque è bello sottolineare che l'uomo si è avvicinato a questi animali soltanto per sfruttarli.
1: Assolutamente.
0: O cani da lavoro o cani per mangiarne.
1: Sì, carne, non cani.
0: Carne. O animali, volevo dire, per mangiarli, oppure le uova, la lana, tutto, cioè, sì, sempre per sfruttarli.
1: Siamo degli sfruttatori, amici, cioè il cavallo, ecco, per muoverci, insomma, diciamo che l'uomo effettivamente tende a sfruttare, abbiamo questa tendenza,
0: ecco,
1: Caranuccia.
0: Solo negli ultimi anni c'è una nuova etica, diciamo, nei confronti degli animali, ma una volta,
1: sì,
0: erano solo sfruttati da noi umani,
1: diciamo una mezza etica, diciamo, ecco, perché continuiamo, sì, comunque a sfruttarli parecchio. 10:18 del mattino, mettiamo una canzone di Saif, si chiama Buona Domenica.

0: anche se è martedì, ma il titolo della canzone lo sapete, c'è la nuova di Saif.
1: Vabbè, ve l'abbiamo detto in anticipo, è lo stesso.
0: Esatto, non c'è problema. Allora, tempo adesso invece di call and listen. Che possiamo fare, cara Nuccia di Bello?
1: Accontentare una richiesta.
0: Brava.
1: Dici, sembra il minimo, no?
0: Dici bene, infatti. Allora andiamo ad accontentare chi ci ha messaggiato al 338-2662-777. La canzone c'ha qualche mese sulle spalle, ne è uscita pure una nuova, ma continuano a richiederci I Romantici di Tommaso Paradiso.
1: E noi la mettiamo.
0: E noi la mettiamo, ci mancherebbe. Certo. Eccola qua.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
2: Ah no? E dove siamo?
4: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
5: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
6: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: L'adoro.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
8: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
7: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, Radio BCS, buongiorno amici.
1: Buongiorno, state ascoltando Riservato per Due.
0: Perfetto, brava, non ci vedo che
1: attaccato,
0: sei.
1: Sto
0: entrata anche tu
1: sta
0: nel
1: mania
0: mood.
1: Della R.
0: Ecco, che problemi che ci abbiamo, vedi che poi tra conduttori
1: perché non ne abbiamo
0: ci facciamo del male.
1: Per conto nostro.
0: Allora, curiamoci con delle medicine, ma Caranuccia, molti pensano che sia solamente l'uomo a creare le medicine o

0: per esempio,
1: chi fa questi studi,
0: dici, il cebo del Centro America, caranucce, per esempio, si strofina nel corpo con foglie di peperone, serve a tenere lontani i parassiti. Quindi se vuoi dormire tranquilla senza parassiti a casa tua, strofinati con le foglie di peperone.
1: Ma mi piacerebbe molto andare in giro con sapendo di peperone, in giro dappertutto.
0: È una cosa meravigliosa, tieni lontani i parassiti, forse anche le persone.
1: Ma ecco,
0: secondo me
1: tengo lontano tutti, però.
0: Poi c'è un'altra scimmia africana invece che mangia il carbone per digerire le piante tossiche.
1: Sì, ma l'ho visto in un documentario.
0: Ma sul serio? Sì. Pensa un po', quindi usa il digestivo, amici, è incredibile.
1: No, no, capiscono l'istinto naturalmente che li guida.
0: Ma certo.
1: Verso questi ingredienti naturali che proprio fornisce la terra.
0: Eh sì.
1: Madre terra.
0: Ad esempio c'è una specie di lemure del Madagascar che utilizza e ingerisce un come dire, una cosa piuttosto insolita, che è il veleno dei mille piedi. Questo perché? Perché ha un effetto particolare, un effetto droga. Quindi loro praticamente quando vogliono sballare,
1: l'ho visto sempre in questo anche documentario.
0: Cioè, ti provo a immaginare. Questi quando vogliono fare una notte folle.
1: Sì, come, ma li vedi anche che poi barcollano.
0: Sì, barcollano ma non mollano, come facciamo noi in discoteca, praticamente. È una roba.
1: Si drogano in pratica.
0: Si drogano. Amici,
1: vedi, quello è un lemure fatto.
0: Ecco, vedi, il classico non è cocainomane, ma è mille piedomane, perché sembra che sia il veleno di mille piedi.
1: Non lo so se i mille piedi fanno lo stesso effetto anche a noi.
0: Non lo so. Se vuoi
1: ma
0: provare,
1: l'idea di strofinarmi un mille piedi addosso,
0: fammi sapere.
1: Non mi attira per niente.
0: No, no, qui devi prendere e mangiarti praticamente.
1: Ah, mangiarmelo
0: il veleno,
1: proprio.
0: Il veleno del mille piedi. Ecco, poi chiudiamo invece con gli uccelli, che utilizzano addirittura delle cose che noi abbandoniamo. Tu sai che purtroppo ci sono degli umani non troppo intelligenti che abbandonano il mozzicone di sigaretta.
1: Sì.
0: Ecco, qualche uccello ha capito, sono i fringuelli, che possono essere utili, raccolgono le cicche perché disinfestano dagli acari i nidi.
1: Ecco, non è che se li mangia.
0: No, gliene frega niente.
1: Mettono nei nidi. Sì.
0: Nei nidi, e questa cosa qua dà fastidio agli acari. Quindi se avete degli acari in casa, metteteci dei mozziconi di sigaretta.
1: Ah, adesso non li butto più via i miei mozziconi.
0: Ma stai scherzando? Possono
1: servire. Dove me li devo riempire?
0: In caso,
1: tutta la casa.
0: In tutta la casa, se hai degli acari, per togliere gli acari.
1: Ah, nel materasso. Allora.
0: Ecco, meglio
1: stasera
0: mettere.
1: Stasera vado a dormire già i mozziconi,
0: ecco, così
1: delle
0: poi
1: mie sigarette.
0: Vi alzate al mattino se avete
1: che
0: quel bello odore di fumo, insomma, che è una cosa fantastica. Vabbè, questo è per dire che non solamente
1: sono
0: noi.
1: Sono i rimedi naturali.
0: Li vedi naturali, ecco, fatti magari imparati
1: puzzano.
0: In maniera empirica.
1: Tutto quello che è naturale poi puzza. Non so se ci hai fatto caso.
0: Non lo
1: per
0: so.
1: Esempio, dicono che l'aglio fa benissimo. Però tu mangia qualcosa con l'aglio
0: puzza.
1: E poi vai vicino
0: puzza.
1: Alle persone.
0: È vero.
1: E questo
0: è fastidioso. È fastidioso. Puoi stendere un elefante con
1: mamma
0: l'aglio.
1: Mamma mia, la cosa.
0: Vabbè.
1: Cipolle uguale, eh?
0: Sì, è
1: ma
0: vero.
1: L'aglio è peggio.
0: Due canzoni in arrivo, amici, abbiamo il meglio degli anni 90.
2: Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 90.

0: grande classico della musica, stiamo parlando di Every Breath You Take dei Police, che addirittura ancora oggi, cara Nuccia, è un pezzo non solo molto conosciuto ma molto amato. Continua a macinare numeri pazzeschi.
1: A me invece piace molto questa versione.
0: Questa versione che è un attimo diversa, insomma, era in stile, in stile Black, con la voce tra l'altro di Faith Evans, che accompagnò Puff Daddy nella realizzazione di questa versione del 1998 che si chiamava I'll Be Missing You.
1: Bene, e prima invece abbiamo ascoltato Tom Jones con la sua Sex Bone, Sex Bone. Vuoi che te la canti tu?
0: No, Nuccia, no, grazie.
1: Meglio di no.
0: Meglio di no. Allora, meglio di no.
1: È tutto offerto da Carrozzeria Biasion. Salutiamo gli amici e le amiche di Carrozzeria Biasion. A voi vi invitiamo, che in caso di incidente o comunque se avete qualche problema con la vostra automobile, di rivolgervi con fiducia a Carrozzeria Biasion. Hanno tutti i servizi che vi servono e in caso di incidente anche tutta l'assistenza di cui appunto avrete bisogno. Quindi Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
0: Bene, noi come sempre torniamo tra pochi minuti qui su BCS. State qui.
2: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
1: Bagni Lungomare.
2: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: Offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Estate bollente da Planet Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napolo stanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: Piena vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
10: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
10: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar e Mora Mora.
10: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar e Mora Mora.
10: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico sottomarina.
10: Gustati l'estate.
11: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS
13: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
12: Radio BCS. Radio BCS.

0: Delia ci stanno regalando una delle canzoni sicuramente più canticchiate di questa estate 2026,
1: anche
0: che si chiama Al mio paese.
1: E diciamo, la sentiamo anche per televisione, era con una sonora di una pubblicità, eccetera.
0: Ah sì?
1: Ah, non l'hai mai sentita?
0: Non ho idea.
1: Beh, dalla mattina alla sera.
0: Come succede spesso quando abbinano una canzone agli spot pubblicitari.
1: Già più di questa canzone.
0: Allora, parliamo adesso invece di una cosa che il nostro corpo non ne può più, cara Nuce, perché sono sempre in aumento i casi dovuti al caldo eccessivo di stress da calore. Stress da calore che è salito, pensa, negli ultimi anni da una percentuale di circa 16% della popolazione globale al 22% di oggi. Quindi sono molte di più le persone che hanno proprio questo stress da calore. E te ne accorgi subito perché i sintomi sono abbastanza noti, no? Quindi il corpo non riesce con il sudore a termoregolamentarsi e per cui hai tutta una serie di fenomeni che sono tipo sete intensa, malessere generale, se ti gira un po' la testa, non stai più in te,
1: e quando
0: nausea,
1: sei un po' disidratato. Questo
0: esattamente, tachicardia, crampi, sì, muscolari, sono queste cose qua. È il classico colpo di calore, come si dice anche in questi casi. Ha un grande impatto sulla nostra salute il caldo, a volte non ce ne accorgiamo, ma ci sottopone ad uno stress psicofisico, ad esempio siamo molto più irritabili, è vero.
1: Confermo.
0: Ti viene il nervoso in 5 minuti.
1: Perché fai fatica a fare tutto.
0: Bravissima.
1: Appena arrivata stamattina si fa fatica a fare qualsiasi cosa.
0: Sai che a me capita anche d'inverno, ma d'estate ancora di più, ogni tanto mi trovo a sbuffare. Tipo...
1: A sbuffare.
0: Ogni tanto faccio... Che è una roba.
1: Guarda, io ieri, siccome dagli ultimi giorni ho lasciato un po' perdere casa, perché se non ce la facevo più. Ieri ho dovuto fare qualcosa per forza.
0: Sbuffavi?
1: Mamma mia. Dovevo ogni 5 minuti fermarmi perché ero in un bagno di sudore.
0: Immagino.
1: Non puoi fare le cose perché sudi, come ti muovi sudi.
0: Sì, e quindi queste cose qua si riflettono poi anche nella nostra vita quotidiana, anche nei rapporti interpersonali. Quindi quando c'è troppo caldo, amici, stiamo tranquilli perché è facile che ci vengano gli scatti di nervoso. Meglio evitare.
1: Antò, Fagardo.
0: Fagardo, bravissimo.
1: Anche i mariti,
0: ecco,
1: lontano.
0: Stavo perdito, anche per quelle robe lì. Aspettiamo settembre magari, va?

0: Che volte ascolto delle canzoni e mi chiedo come si facciano a fare delle canzoni così belle. Ma ad esempio Bruno Mars, che dieta avrà fatto? Cioè cosa ha mangiato alla sera quando si è alzato la mattina e ha scritto Leave the Door Open? Che come avrà dormito? Perché è incredibile come poi ti escano questi gioielli ed è difficile replicare una qualità così alta.
1: Dobbiamo soltanto affermare che Bruno Mars è un grande talento.
0: È un grande talento. Tra l'altro vi consiglio di cercare, amici, se andate sui social, su Instagram ad esempio, cercate Bruno Mars, Michael Jackson, vi escono tutti i video dove lui da bambino era già impallinato con Michael Jackson.
1: Ma infatti
0: a 9 anni cantava come Michael, amici.
1: Io lo vedo come proprio erede assoluto.
0: Ma lui è un grande fan, cioè di Michael Jackson. Lui da bambino partecipava ai concorsi, o faceva l'imitazione di Elvis Presley o di Michael Jackson. E questa cosa gli è rimasta, ancora oggi fa delle cover fantastiche
1: infatti,
0: di Michael.
1: Infatti, quando poi è morto Michael Jackson, tutto il mio affetto, ecco, diciamo la mia ammirazione verso Michael, si è riversata su Bruno
0: anche
1: Mars.
0: Anche un certo tipo di aspettative artistiche, no?
1: Sì, è tutto vero. Su Bruno Mars, devo dire la verità, sì. L'ho sempre visto come il degno erede di
0: è uno dei
1: Michael
0: pochi
1: Jackson,
0: ancora
1: sì.
0: grandi su sì, quel, sì, su quel, sì, in sì. quel modo come lo era Michael.
1: Se ci fosse ancora Michael, sempre Michael, tutta la
0: ci
1: vita.
0: Ci mancherebbe.
1: Però purtroppo ci è stato tolto troppo presto.
0: Aspetta che dico una cosa che non abbiamo mai detto, il tempo è tiranno, Caranuccio, siamo arrivati.
1: Vado via.
0: Anch'io vado via questa mattina, andiamo via insieme, quindi ti
1: davvero?
0: Accompagno all'uscita. Sì, perché secondo te che è venuto a fare qua Gino Levantacci, che è già pronto?
1: Pensavo avesse altre cose da fare.
0: Assolutamente no, deve sostituire me che adesso me ne vado. Quindi
1: va,
0: vi lasciamo con Gino Levantacci e noi ci ritroviamo domani mattina.
1: Domani mattina,
0: come sempre, apre Nuccia perché c'è caldo, dopo se lei sopravvive arrivo io, va bene? Ecco, ci sentiamo domani. Ciao,
1: ciao
0: Nuccia.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: chiocciola centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina

0: 800 500.
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: What is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?

0: ricchi che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini.

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con
1: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
5: E le golose coppe gelato.
4: Osh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
4: Osh Caffè.
5: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Tomato

0: merita 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione.

0: abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
1: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: È lo sport del momento, è il padel.
3: Clodia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
3: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
3: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
7: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
6: Gabbiano 2, I love you.
8: Anna
9: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
9: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

The River. Cari amici, bonjour, bonjour, Jean-Louis Levent avec vous ce matin. Ogni tanto capita, no? Va bene, allora con questo caldo che c'è, insomma, qualcuno ogni tanto dice io mi assento con qualche scusa per andare un pochettino a rinfrescarsi. Vabbè, insomma, resteremo insieme per un'altra oretta e 30 circa, sino alle ore 13. Gino Levantacci con voi in questa giornata di oggi, martedì 23/06. Per me una data che ormai, dopo il 22, giorno del mio compleanno, coloro che ieri, insomma, abbiamo fatto un pochettino di appuntamenti a destra e a sinistra, ormai il compleanno è passato e ci avviamo verso gli 80, pian piano, insomma. La radio quest'anno ha questo traguardo molto importante che voi conoscete, che è quello appunto delle nozze d'oro dei 50 anni, ma di tutto questo avremo modo di spiegarvi le numerosissime manifestazioni, eventi che ci saranno per festeggiare appunto i 50 anni di esistenza di Radio BCS. Detto questo, noi saremo insieme con delle notizie, avremo anche degli ospiti oggi verso dopo mezzogiorno, mi dicono, ok, e continuiamo con la musica, poi avremo tantissime notizie, parleremo anche di questo gran caldo che c'è oggi in 15, domani in 16 bollini rossi, in 16 città, a quale compreso anche Venezia, insomma, in cui si parla di 40 gradi, no? Non stiamo scherzando, bisogna stare molto ma molto rinfrescati, se possiamo dire. Andiamo con una cosa recentissima, che sono Cattive Abitudini con la Pesce Salmo, quando noi parliamo di messe. Dico bene, messe o ma?

abitudini. Allora, come vi dicevo, cari amici, l'Europa appunto è nella morsa della Fine Italia. In Italia la situazione è critica, 15 città da bollino rosso, come vi dicevo, tanto per ricordarvi: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Appunto il 24, domani arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, anche insomma oggi ancora in arancione. In Francia sono successe un po' di cose anche purtroppo con conclusioni non carine, insomma. L'ondata di calore in Europa è un'emergenza veramente sanitaria. In Francia, come vi dicevo, salgono 40 i morti per annegamento dal 18 di giugno, insomma, stiamo parlando di 4-5 giorni. C'è stata anche sempre in Francia questa cosa molto spiacevole all'interno dell'automobile di famiglia, due bambini morti appunto a Carpentras per il caldo, in cui si parla di queste cose, insomma, superiori in alcuni casi anche nelle ore diurne ai 45 gradi, pensate un po', Intanto con temperature fino a 40 gradi venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record del caldo, che in Germania insomma non si è mai visto. Beati coloro che si trovano qui da noi in spiaggia, dove che c'è un bel venticello magari e c'è anche un po' di rinfrescamento naturale.

0: Niente parole. E noi per il momento stacchiamo un po' perché c'è l'appuntamento con Unforgettable.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Unforgettable.
1: Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
4: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile, stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
2: Unforgettable.
1: Unforgettable.

0: è strano, e questo pezzo fa parte di quello che era la durata, insomma, no, della musica. Negli anni 70 ce n'erano alcuni, no? E questo, pensate un po', è quasi 5 minuti. Con il nostro appuntamento di Unforgettable era con i nostri amici di Padovana Stile Design, in cui ricordiamo, colgono l'occasione loro per ricordarvi appunto dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare questa nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padovana, che rinnova così la tua casa con porte di design in vetro o alluminio di altissima qualità. Io ho visto l'esposizione, veramente ci sono dei prodotti molto ma molto molto belli, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Allora mettete anche in sicurezza, perché no, la vostra casa. Potete avere un nuovo portoncino blindato e godere appunto della detrazione del 50%. Vi aspettano in via Madonna Marina 325 a Sottomarina, nel loro showroom, e Falegnameria Padovana Stile Design vi dà un appuntamento oggi pomeriggio per riprendere la loro rubrica di Unforgettable. Siamo un po' in ritardo, le 12, 4 minuti e 40 secondi.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
12: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
11: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
12: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
11: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
12: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Piazza Grande.
15: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

una cosa tipica, eh? Eh sì, è una cosa di J-Ax. Hippie ya yo. Vabbè, mette sempre un po' di allegria, anche il personaggio stesso, insomma, simpaticissimo. E noi abbiamo messo in programmazione, perché anche a noi, insomma, è piaciuta tantissima questa interpretazione. Oh, attenzione, nei prossimi interventi parleremo più con l'arrivo dell'estate, appunto, in cui tornano anche le truffe, no? Le truffe legate alle vacanze, secondo appunto un'indagine commissionata da Facile.it all'Istituto di Ricerca EMG. Nell'ultimo anno oltre 4 milioni e 300 mila di italiani sono stati appunto vittime di una truffa o un tentativo di frode durante l'organizzazione appunto delle vacanze, per un danno economico, pensate un po', complessivo stimato in quasi 200 milioni di euro. Parleremo della casa vacanza fantasma, cioè ti danno una casa e che poi quando vai sul posto ovviamente non c'è nulla. Parleremo anche di biglietti e parleremo anche di auto. Tutto questo nei prossimi interventi. Noi abbiamo adesso questa cosa molto molto carina di Elton John, che è stata ripresa, Cold Heart. Questa è targata 2021, eh? Carina. Dua Lipa c'è anche, no?

0: Elton John. Allora, come vi dicevo, parliamo innanzitutto di queste case vacanze fantasma, no? La truffa più diffusa resta quella appunto delle strutture ricettive inesistenti, eh? Proprio non ci sono. Negli ultimi 12 mesi oltre 3 milioni e mezzo di italiani si sono imbattuti appunto in questi annunci relativi a case vacanze, alberghi, bed and breakfast o villaggi turistici che si sono poi rivelati appunto inesistenti, proprio diversi da quanto indicato negli annunci. Parliamo del 31% delle vittime è riuscito a scoprire l'inganno prima della partenza, però oltre 1 milione di persone si è accorto della truffa, appunto, ahimè, soltanto una volta arrivato alla tanto attesa destinazione. In aggiunta, questi circa 440.000 viaggiatori che si sono trovati davanti alloggi completamente diversi da quelli mostrati negli annunci, mentre quasi 389.000 hanno scoperto che la sistemazione appunto prenotata era già occupata. Ha bussato alla porta e sì, io avrei una prenotazione, no, guarda, l'abbiamo noi, insomma, magari affittata e prenotata a diverse coppie. È arrivato anche un po' di aiuto, è arrivato anche, però insomma, dai, bene o male ci siamo capiti. Dopo parleremo anche dei biglietti, parleremo anche delle auto, per quello che riguarda anche questa è una grande truffa. Stacchiamo un po' di reclame.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I found
3: a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
3: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare. Dimmi quando
2: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te.
8: Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
13: Di me, non sono Latin lover.
12: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BTS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best

Morello, spero di averlo detto bene. Attenzione però, dobbiamo dire anche bene, ormai è passato un po' di tempo che è scattato questo obbligo appunto delle gomme estive, no? Insomma, prenota ancora, se non l'avete ancora fatto, prenota ora il tuo cambio presso Roberto Gomme, in cui troverete rapidità, professionalità, insomma tutta la sicurezza che cerchi su strada. Non finisce qui, con l'arrivo appunto, ormai è arrivata, con l'arrivo della nuova stagione andate a scoprire le nuove promozioni, controlli completi, manutenzione, offerte su taglianti e cariche dell'aria condizionata, soprattutto quello con il gran caldo è molto molto importante. Dunque, non aspettare l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Bronzo.

0: 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Dai, assaggia questa.
1: L'adoro.
0: E questa?
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin. Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intuito.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
4: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì sì, come no.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Dalla concessione Concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
8: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
8: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
9: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
8: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

I don't wanna go home. Don't wanna go home, Medusa. Non voglio andare a casa. No, no a casa, tutti al mare. Tutti magari al lago, tutti in montagna, dove che si sta bene, dove si sta fresco. Allora, devo completare il discorso dopo aver parlato delle case vacanza fantasma. Parliamo anche di questi biglietti e auto. Insomma, le frodi non riguardano soltanto gli alloggi. L'indagine evidenzia come circa 2 milioni e mezzo di italiani abbiano avuto problemi durante l'acquisto appunto di biglietti aerei, pensate un po', poi 2 milioni e 4 con il noleggio di automobili, circa 2 milioni e 3 con la prenotazione di escursioni oppure attività turistiche che si sono poi rivelati inesistenti, insomma. All'arrivo nel bosco al mattino, dove troverete questo, hanno trovato qualche alberino, un po' di piantagione, insomma non c'era nulla. A finire più spesso nel mirino dei truffatori sono appunto i più giovani, ahimè, proprio i più giovani tra gli italiani, compresa tra i 18 e i 24 anni. Questa è la percentuale di chi ha subito una truffa oppure un tentativo di frode. Raggiunge il 44,6% contro una media nazionale, insomma, del 14%. Giovanissimi, praticamente uno su due che viene, incappa in queste frodi qua. Attenti dunque ai biglietti auto. Poi parleremo di cose, di le date di segnare, perché ci sono anche fra poco in arrivo gli sconti già estivi, gli sconti non di fine stagione ma dell'estate, insomma. E vedremo per quello che riguarda la provincia di Venezia, Chioggia, con che date che bisogna tenere conto. Detto questo, ritorniamo alla musica. Francesco Gabani con Summer Funk, bellissima questa.

0: comportamento selvaggio. Bene, allora vediamo se possiamo raccontarvi questo, come dicevo, dei saldi estivi di quest'anno. I saldi estivi che sono alle porte, insomma, le vendite di fine stagione che rappresentano. Sì, arrivo, mi stanno facendo il segno che arrivo subito. Di fine stagione che rappresentano uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per chi desidera appunto acquistare abbigliamento, calzature, accessori a prezzi scontati prima o durante le vacanze. Quest'anno però la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato che sarà il primo sabato di luglio. La regola generale prevede l'avvio delle vendite di fine stagione il primo sabato di luglio. Come dicevo, l'obiettivo è garantire una maggiore uniformità tra le diverse regioni e assicurare condizioni più equilibrate per gli operatori del commerciale. La quasi totalità delle regioni italiane partirà quindi sabato 4 luglio 2026. Questo vale anche per il nostro Veneto e dunque la data di partenza che vi comunico è quella di sabato 4 luglio. Adesso appuntamento con Unforgettable con i nostri amici della Gioielleria Ballarin.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: dedicato a voi anche questa piccola presenza da parte del sottoscritto, insomma, il solito tappabuchi quando di qualità sempre quando capita, insomma, che il nostro Gianni qualche impegno extra ce l'ha. Noi dobbiamo parlare in conclusione un attimino della gioielleria Ballerin, che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che ti svolta appunto il look. La tendenza continua ad essere appunto l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Questo inoltre, acquistando, questa è una cosa che è stata presa molto in considerazione, acquistando l'orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali sempre della stessa linea Daniel Wellington. Non perdetevi appunto questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova Sottomarina con questo e tanto altro per regalarvi appunto sempre un'emozione. Per quello che ci riguarda, io vi saluto. Sentite anche questo abbassamento notevole di voce che non mi dà anche la soddisfazione di essere in buona compagnia vocale. Però detto questo, abbiamo trascorso lo stesso il nostro orario insieme. Sono sì, adesso vi aggiorno con l'ora. Allora, a tutti voi, alla prossima, come che si dice, ok? Esattamente le 13:01:40.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia, logico.
4: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice, logico.
4: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: Di Nadia è felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
4: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La taverna.
4: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai un originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Claudia Piscina e Fitness
9: ha realizzato due campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
11: Claudia Lab.
9: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
12: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
13: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
12: Il punto di ritrovo dei giovani.
13: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
12: Eurobar e Mora Mora.
13: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
12: Eurobar è Mora Mora.
13: Drink and food.
12: Lungomare Adriatico Sottomarina.
13: Gustati l'estate.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: passione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È

0: Cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Il 23 agosto del 1991 in Italia viene approvata la legge Mammì sull'emittenza televisiva. È stata la prima legge organica di sistema che l'ordinamento italiano abbia avuto in materia radio-televisiva.
2: We love 90. We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
5: 10 anni della nostra storia.
6: We Love 90.
7: Dall'8 giugno all'8 luglio del 1990 si svolse in Italia la 14ª edizione del campionato del mondo di calcio. L'Italia fu battuta in semifinale ai calci di rigore dall'Argentina dopo che la partita si era conclusa 1-1. Nella memoria di tutti il gol dei biancocelesti realizzato da Caniggia su uscita a vuoto del portiere azzurro Walter Zenga. Finirono così le nostre notti magiche. Il mondiale fu vinto dalla Germania.
6: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice,
5: dove i sogni diventano realtà.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
11: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

ci piaceva già molto la versione originale, I Can Wait dei No Shoots, molto bella questa di Bob Sinclair. Secondo giorno della settimana, arrivati a martedì 23 di giugno. Ben ritrovati, buon pomeriggio e buon'estate a tutti quanti voi.

italiane da bollino rosso, ma da domani appunto se ne aggiungerà qualcun'altra. L'Europa che è nella morsa dell'AFA, ancora Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Milano e via dicendo. E poi naturalmente in Francia 40 persone, come dicevo poco fa, purtroppo sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito alle autorità, all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore, superati 45 gradi, e quindi temperature che sono destinate ovviamente ancora a salire. Bene, quindi noi sappiamo cosa fare, insomma, o rimaniamo a casa con il condizionatore acceso, oppure cerchiamo magari di muoverci nelle ore meno calde. Queste sono un po' le raccomandazioni. Di bere molta acqua, questa è una cosa molto importante, di bere molta acqua, non vino, non vino, birra, acqua. La birra magari questa sera quando si fa l'aperitivo. Andiamo avanti, dai, risentiamo anche

0: le persone, come dicevo prima, in Francia, morte per annegamento dal 18 di giugno. Persone che cercavano praticamente refrigerio in acque vietate alla balneazione come laghi, fiumi e canali non sorvegliati. Pensate, 40 persone sono morte per annegamento, cercavano refrigerio in qualche fiume, in qualche lago e niente da fare. E notizia poi di poco fa, secondo quanto riportato dai vari media locali, il calciatore Kenzo Chiesa, ex giocatore della squadra riserve della Gwyn Gamp, è stato dichiarato cerebralmente morto dopo essere annegato nel Rodano lunedì 22 giugno. Il 21enne stava nuotando con due amici e il gruppo si sarebbe improvvisamente trovato in difficoltà. E quindi praticamente questo giovane non ce l'ha fatta. Attaccante di ruolo, aveva disputato 4 partite con la squadra riserve del club in National 3 nella scorsa stagione, si era persino allenato con la prima squadra prima di essere messo fuori gioco da un infortunio. Quindi pensate il caldo cosa sta combinando, mannaccia. Speriamo che passi un po' meno. A me piace l'estate, però quando fa troppo caldo diventa un po' pesante la cosa. Però aspettiamo che magari passerà e si starà poi meglio magari nelle prossime settimane. Mettiamo adesso niente, ci fermiamo, una breve pausa, breve, ci sentiamo tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Claudia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
9: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
10: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ravenna e con carrozzeria Biasionna. Sempre un passo avanti, naturalmente, come vi ricordiamo ogni giorno, in caso di incidente siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie, quindi non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore. Noi vi consigliamo carrozzeria Biasionna, che vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro all'assicurazione di una richiesta danni, perché da Biasionna il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasionna, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, simply the best, simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasionna, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasionna, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 8394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Cicchetto.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra

maledetto me. Allora, notizia di qualche giorno fa, di ieri precisamente, notizia che sta facendo discorso.

infatti la Marcigliana. Un cittadino evidenzia come, nonostante la presenza di migliaia di persone in Corso del Popolo, numerose attività restino chiuse, alimentando il dibattito tra chi chiede aperture serali e chi sottolinea costi personale e necessità di riposo. Secondo il presidente Ascom Alessandro Dare, dice chi ha scelto di aprire la sera generalmente lavora bene, ma l'estensione degli orari resta una scelta complessa.

E poi naturalmente c'è chi dice appunto che l'estensione degli orari resta una scelta appunto complessa per molti commercianti, richiesta di personale, più spese e via dicendo. Quindi sarebbe bello comunque, no, sicuramente sarebbe bello, qualche negozio aperto di sera puoi fare acquisti, però questa è una scelta un po' difficile. Staremo a vedere un po' cosa succederà, intanto mettiamo Justin Bieber, Friends.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: cassa piccola e squadrata. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Un'occasione imperdibile solo da Gioielleria Ballarin, che trovate in Viale Padova, sottomarina. Buon pomeriggio di sole, sono le 15:01.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
1: Filetto di orata.
3: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
13: Guida rilassato.
14: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
13: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
14: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
15: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
16: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
15: violino, saxofono,
16: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
15: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
16: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
15: Associazione Musica Chioggia.
16: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
17: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
18: L'estate siamo noi. Eurobar. Una miscela di emozioni ed energia.
17: Il punto di ritrovo dei giovani.
18: Ogni domenica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
17: Eurobar è Mora Mora.
18: Mora Mora. Il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
17: Eurobar è Mora Mora.
18: Drink and food.
17: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
18: Gustati l'estate.
19: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

in ulteriore intensificazione. Questo vuol dire che nel prossimo weekend non sarà difficile registrare punte di 39-40 gradi sul Veneto meridionale, con diffusi 37-38 gradi altrove. E ieri una forte perturbazione, appunto con vento e pioggia, ha interessato il veneziano. Alcuni danni sono stati registrati nell'area della riviera del Brenta, in particolare a Stra, dove le precipitazioni e le raffiche di vento hanno richiesto vari interventi di emergenza. Nel corso della notte sono caduti due alberi vicino alla piscina comunale, uno in via Nazionale e un altro in via Venezia. Sto parlando di Stra. Quest'ultimo episodio ha causato anche danni alla rete elettrica, determinando un'interruzione temporanea dell'energia. Qui da noi tutto sommato tutto tranquillo, a parte un po' di pioggia, un po' di vento, però insomma non ci sono stati problemi.

0: da Planet Bike trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Vi ricordo, un super assortimento di bike vi aspetta da Planet Bike, biciclette di qualità superiore, o meglio bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Naturalmente il prezzo super accessibile, la vostra e-bike ve la pagate con comodo, a rate senza anticipo né busta paga. Passa da Planet Bike. Si ricorda inoltre che Planet Bike è un'officina specializzata dove si riparano qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande in tutto.
11: Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
12: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
11: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio.
13: primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Tenteremo Annalisa, che si è fatta sentire alla linea fissa richiedendo tre canzoni molto belle che sentiremo dopo. Adesso c'è Simply the Best, anni 80, Take My Breath Away, ci sono i Berlin, subito dopo Digging Your Shame dei Blow Monkeys.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55

0: Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app

2000 è stata definita Queen of Rock and Roll, la regina del rock and roll. Nel 1991 è stata inserita assieme all'ex marito Ike Turner nella Rock and Roll Hall of Fame e nel 1967 fu la prima artista afro-statunitense, la prima donna ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stones. Poi insomma Tina Turner ha ricevuto veramente tantissimi premi. Nel 1993 ha realizzato un film, What's Love Got to Do It, un film biografico sulla sua vita adattato dalla sua omonima autobiografia. Tina Turner, che poi ha raccolto consensi anche come attrice recitando nei film Tommy del 75, Mad Max, Oltre la sfera del tuono 85 e poi 93 Last Action Hero, l'ultimo grande eroe. Tina Turner, ci sarebbe tanto altro da dire, ma noi ci fermiamo qui perché adesso arriviamo al dunque, dove Annalisa ci richiede la bellissima Typical Male dell'86, ci richiede Two People, sempre dell'86, per chiudere in bellezza con il 1989 e I Don't Wanna Lose You.

0: torna domani.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Everything, un grande successo naturalmente di Van Halen 1984, abbiamo risentito sicuramente con grande piacere Jump, un saluto lo mandiamo ai nostri cari amici di Falegnameria Padoane Stile e Design, naturalmente li trovate in strada Madonna Marina Sottomarina, quindi se avete bisogno di serramenti nuovi, state rinnovando casa, passate di là per un preventivo gratuito, serramenti solo ed esclusivamente di qualità, con porte e finestre di design in vetro alluminio, con un sacco di nuove finiture di tendenze, poi vi ricordiamo come sempre i portoncini blindati per mettere in sicurezza la vostra casa con la detrazione del 50%. Bene, vi saluto, buon pomeriggio, buon sole e buon mare a chi ci segue dalla spiaggia, buona estate da Monica Laurenti, è tutto, ci sentiamo domani, vi do l'ora esatta, le 16 passate da 3 minuti.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail @centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
3: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
3: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
12: La migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Una città. Chioggia. Una radio.
16: BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Nuova piaga, la nuova canzone. Abbiamo iniziato così allegramente il nostro appuntamento di oggi. Ciao a tutti, buon martedì. Oggi è il 23 giugno, anche oggi fa caldo, Antò, fa caldo. Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi fino alle 19. Tante cose anche oggi di cui parlare, un po' di Spetegules, un po' di notizie che arrivano dalla nostra città, tanta musica come al solito, e questa è una delle nostre preferite, Nico Santos.

0: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Spicy,
8: scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: canzone questa molto estiva, ci riporta alle spiagge del Salento, in particolar modo della Sicilia, dove provengono le due voci in questa canzone, Levante, ma soprattutto Serena Brancale.
1: E anche Delia c'è.
0: Anche Delia.
1: Pure
0: Delia,
1: lei siciliana.
0: Delia, non l'ho sentita Delia.
1: Non l'hai
0: quando
1: sentita?
0: Fa così, yeah. Sì, l'ho sentita.
1: No, è lei che rappa.
0: Rappa
1: su questa canzone.
0: Sono proprio felice.
1: Bene.
0: Allora, Cinzia, un attimo. Allora, è scattato l'obbligo delle gomme estive, lo sapete già, quindi non c'è bisogno che vi dica di prenotare il vostro cambio gomme presso Roberto Gomme Chioggia, dove propone rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. Non c'è bisogno che vi dica che non finisce qui con l'arrivo del caldo come questo, bisogna andare a scoprire le promozioni nuove, cioè i controlli completi, la manutenzione e le offerte sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata. Non c'è bisogno che vi dica che di non aspettare l'ultimo momento, ma di andare, perché Roberto Gomme Chioggia vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso Carrozzeria Biasion. Non c'è bisogno che vi dica Roberto Gomme è semplicemente il migliore, c'è bisogno che vi dica Cinzia.
1: Allora potevi stare a casa, se
0: canzoni,
1: non devi dire niente
0: che
1: oggi.
0: Che canzoni vuoi far sentire?
1: C'è bisogno che lo dica?
0: Sì, abbastanza.
1: Sì, ok, sì. Allora non ci sarebbe bisogno che io dica che c'è Lenny Kravitz del 98 e Ultra del 98, anche questa, però ve lo dico, sappiatelo.
0: E fai bene.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro!
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
5: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
7: Associazione Musica Chioggia.

0: prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: L'adoro.
3: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
3: Abbinali

0: Terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

0: Cinzia, adesso ti dico una cosa a cui non crederai, ma ti giuro, devi crederci.
1: Ci posso credere?
0: No, mi devi credere. te lo dico veramente. Allora, sto guardando un filmato Instagram, Facebook, roba, segui i filmati, eccetera, eccetera, che parlavano del segno più bello dello zodiaco. E questi gli fanno a intelligenza artificiale, fa: senti, fa, qual è il segno più bello dello zodiaco? E mette il microfono, il telefono così, e la voce inizia a parlare: è un segno bello, gentile, però bisogna stare attenti. Blah, blah, blah. Dopo un minuto che andava, questo dice il segno dei pesci, che

0: Che è il mio. Ma una bellezza. Questo subito dopo gli chiede: qual è il segno peggiore? E dopo tutte le cose, indovina qual era il segno?
1: Il mio.
0: Il leone, è il tuo. Ma guarda roba, ma nemmeno farla apposta.
1: Io penso che sia il contrario.
0: No, ma nemmeno farla apposta. Cioè, proprio il tuo, un segnaccio.
1: Ma
0: scusate,
1: ma
0: proprio un segnaccio. L'hanno detto proprio. Ha parlato malissimo. Invece del mio, quindi.
1: Ma adesso mi fai vedere il filmato perché non ci credo.
0: L'ho perso.
1: No, di solito dicono, però è una cavolata.
0: Ognuno il proprio, che è bello.
1: Dai, ognuno ha i suoi pregi.
0: Lo
1: scorpione dicono che sia il più brutto in assoluto.
0: Adesso io non voglio dire, ma io lo so. Ho solamente beccato la Riccieri che ve l'ha detto. Attenzione, io non mi assumo responsabilità, cari Scorpione. Non voglio dire che siamo in Viale Veneto 21, l'ultimo piano, però insomma.
1: L'ha detto Blanco. Com'è che si chiama?
0: Il cantante?
1: No, l'altro. Si chiama Blanco, quello che fa.
0: Non me lo ricordo.
1: E l'altro come si chiama quello famoso?
0: Niero.
1: No.
0: Paolo Fox.
1: L'ha detto Paolo Fox.
0: Vabbè,
1: quello
0: via.
1: Tutto vestito di bianco.
0: Quello che dice prossimo anno bellissimo. Anno bellissimo, i grandi cambiamenti.
1: Ed è arrivato il Covid. Lui, proprio lui. Sì,
0: allora, parliamo di cose belle. L'estate a Chioggia si sta arricchendo di appuntamenti veramente importanti, dipendentemente dal segno zodiacale. Sono immancabili, promossi dall'Associazione Culturale Labricola, ovvero sia Chioggia Effetto Notte. E giovedì ci vediamo al museo.
1: Si parte il 30 giugno, dal 30 giugno al 27 agosto, per cui per tutta l'estate. Ogni martedì alle 21 c'è l'appuntamento con Chioggia Effetto Notte, le visite guidate gratuite alla scoperta del centro storico, delle calli, dei campielli, delle chiese, dei luoghi più significativi della città.
0: Mentre giovedì dalle 21, spazio a giovedì, ci vediamo al museo, un percorso tra musei, collezioni e siti culturali di notevole interesse, con ingresso ai musei a tariffa ridotta da acquistare direttamente in biglietteria.
1: Vediamo i ritrovi. Per quanto riguarda il martedì, ci si trova in Piazzetta Ballarina Sottomarina, il giovedì invece in Piazzetta dello Stendardo a Chioggia.
0: Attenzione, al massimo 50 partecipanti per ogni visita. Iscrizioni e informazioni eventbride.it, cercando la Bricola Chioggia.
1: Bene, bene.
0: Penso sia una bella idea questa.
1: Sì, sì.
0: Ma perché non inventiamo uno io e te?
1: Quindi martedì e giovedì no, perché
0: sono
1: ci sono già. Facciamo il lunedì. Il weekend è bello,
0: sì,
1: qualcosa.
0: Potrebbe chiamare lunedì litigate con noi. Cioè la gente viene, noi ci fermiamo in ogni
1: ma
0: campiello.
1: Ma con te che bisogna sempre
0: ci
1: litigare.
0: Ci fermiamo in ogni campiello e litighiamo con chi c'è lì. Proprio litighiamo, ma verbalmente.
1: Ecco,
0: verbalmente.
1: Allora,
0: e
1: tu
0: viviamo.
1: Tu ci pensi. Io dico chi ha ragione.
0: Io vi difendo, la Riccieri ha sempre torto, va bene?
1: Ecco.
0: Perché lei quando gli sbricola.
1: Dove trovi questi?
0: Per colpa tua sono rimasto fuori dalla macchina.
1: Adesso è sempre una. È sempre una. Adesso questa la puoi segnare sul curriculum delle bugie che dici.
0: Sono stato bloccato fuori per colpa tua.
1: Sì.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Hai messo le seggiole sotto il gazebo? Hai messo le seggiole?
1: Non sotto il gazebo, però. Ogni volta devi fare questa distinzione.
0: Ma ogni volta mi viene proprio spontaneo, proprio per me.
1: Allora, gazebo è una cosa, gazebo è il cantante. Noi abbiamo sentito Gazebo con Masterpiece del 1982, grazie all'appuntamento con Unforgettable e grazie a Gioielli Ballarin che vi aspetta con i nuovi orologi di Daniel Wellington, quello vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Vi dà anche la possibilità non solo di avere un gran bello orologio al polso, ma anche di avere subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Quindi correte, correte da Stefano, Anna e Karin che vi aspettano in Viale Padova, sottomarina.

0: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande in tutto.
14: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
15: Mia nonna.
14: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
15: Mia nonna.
14: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
15: Facile! Ferramenta Sassariolo.
14: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
15: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
16: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
17: Acquista!
16: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
17: Guida!
16: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
17: risparmia!
16: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
18: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
16: Con Take and Drive vinci sempre tu!
18: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
19: Una città? Chioggia.
20: Chioggia.
19: Una radio. BCS.
20: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Io, se possibile, volevo complimentarmi con Cinzia Riccieri, perché l'edizione 2023 della Guida con Infradito è arrivata terza in tutta Europa. Poi Guida con Infradito nel 2024 è arrivata al secondo posto, nel 2025 è arrivata al primo posto.
1: Non è vero? Brava Cinzia. Io mi porto l'Infradito in un sacchettino e mi metto sempre le scarpe da ginnastica. No,
0: ma ti credono tutti qua, eh? Perché lo diciamo? Perché spesso e volentieri la gente non sa, compreso il sottoscritto, sono molto umile, dico solo io, non dico anche te, se la guida con le ciabatte o con l'infradito d'estate, chiaramente, quando è vietata oppure no.
1: Diciamo che è sconsigliata, perché è chiaro che non puoi avere il controllo dei pedali, più che il controllo dei pedali, a volte
0: la anche parte se, del
1: anche
0: tallone.
1: Se io non le uso mai. Un mio cugino, una mia cugina mi ha detto
0: che abita
1: che
0: in Norvegia, che la parte del tallone,
1: esatto,
0: la parte...
1: si incastra magari alle volte,
0: esatto, così. Ma però, non sei tu,
1: ma io mai.
0: Allora, in definitiva, l'infradito non è vietata in maniera esplicita dal codice della strada, però le calzature inadeguate possono sicuramente compromettere, come diceva Cinzia, dai pedali, esponendole a rischi legali e assicurativi. Le sanzioni sono pericolose, e nel caso l'assicurazione voi abbiate ragione e riescono a capire che voi avevate l'infradito o noi le ciabatte, non vi paga, e qui la rivalsa viene su di voi.
1: Esatto, quindi in caso di incidente, se riescono a capire che avevate l'infradito, va male la situazione, per cui conviene sempre avere le scarpe con i lacci.
0: In definitiva, in pratica è questo: se guidate con le ciabatte, vi fermano i carabinieri o le forze dell'ordine e voi andate belli che tranquilli, non vi dicono nulla, documenti, siamo a posto.
1: Beh, probabilmente però dicono, sarebbe più opportuno.
0: Ti possono dire, guarda, che è meglio avere le scarpe, però
1: immagino.
0: Non è obbligatorio farlo.
1: Non è obbligatorio. Io pensavo che fosse obbligatorio.
0: Anch'io, infatti sono andato a vedere per questo. Poi invece, se vi vedo la macchina che accelera, decelera, che non va bene, è facile che vi dicano: lei guida male perché, non perché ha bevuto, ma perché ha le ciabatte, quindi lì potrebbe scattare la sanzione. Quindi vedi che roba, io non lo sapevo, pensavo fosse obbligatorio non averle.
1: Invece
0: è consigliato.
1: Molto consigliato, quindi, sappiatelo.
0: Ripeto, è anche un fatto anche di assicurazione.
1: Chi ha il cambio automatico va anche meglio, nel senso che non devi continuare con la frizione, eccetera. Chi invece non ce l'ha, come me.
0: Poi, altra cosa, brava sul cambio, c'è chi dice il cambio, il piede sinistro, se è automatico, non ti serve, ti serve solamente il piede destro. Ho visto, un amico anche che deve essere parente, amico del tuo cugino,
1: in Norvegia.
0: Che metteva il piede sotto il culo, mentre, come fosse sul divano di casa.
1: Oh mamma!
0: E guidava solo col destro.
1: Come se avesse una gamba
0: tanto
1: sola.
0: Non mi serve. No, serve quel piede lì. Sì. Vabbè, alla guida sono tutti circensi, oserei.
1: Ma io invece allora vi consiglio il piede, se avete il cambio automatico, il piede che accelera con la scarpa da ginnastica, l'altra potete mettere l'infradito. Paolo, che idea una. Una sì o una no?
0: Ma delle volte mi...
1: Mi
0: stupisce.
1: Potresti prendervi
0: un autista, responsabilità è completamente sua. Lady Gaga, lei ce l'ha l'autista.
1: Sì.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: Tommaso Paradiso, più questa canzone che lo rappresenta per il mio, che è la canzone che abbiamo ascoltato da Sanremo. Il ritmo mi piace molto più questo, anche il testo era un po' più simile a, lo trovo più simile al Tommaso Paradiso che conosciamo. Poi si è sposato da poco, quindi avrà una felicità diversa, insomma. Agitare Coca-Cola è il titolo del motivo, protagonista con altri in questa settimana in Out Now. Estate bollente da Planet Bike, quindi trovate, dove trovate una grande, un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprire, mi raccomando, un super appuntamento di Planet Bike in qualità di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo è come sempre super accessibile, pagate con comodo, quindi nessun problema economico, a rate senza busta paga. E ricordate, nella officina specializzata di Planet Bike si riparano qualsiasi tipo di bici. Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina, entrate da Planet Bike e uscite con la vostra bici, che sia elettrica oppure no.
1: Out Now, in collaborazione con Planet

0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
7: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
7: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi

0: qualcosa di nuovo?
1: Pizzeria da Leo.
0: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
0: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
0: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: notizia per la nostra città, in particolare per la popolazione anziana o per chi chiaramente ha genitori anziani, perché ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato il primo provvedimento utile per la costruzione di una RSA in località Valli, in una zona centrale ben servita dai mezzi pubblici, con una capacità di circa 120 posti letto e con vari servizi. Quindi è una cosa che alla nostra città sicuramente serviva tantissimo, perché Paolo, ci sono delle liste d'attesa infinite in questo senso.
1: Anche perché Chioggia e i Chioggiotti, insomma le famiglie Chioggiotti, erano costretti ad appoggiarsi a strutture sia della provincia di Venezia, quindi non proprio vicine, del Piovese, del Padovano e dell'area polesana, quindi stiamo parlando di Rosolina, se non vado errato anche Loreo, quindi, no, Portoviro, quindi dovevano appoggiarsi da quelle parti, quindi leggermente a distanza per assistere il papà e la mamma ricoverati in contesto vicino a casa, ma anche i nonni. Quindi questa penso sia un'ottima soluzione per
0: sì,
1: la
0: sì,
1: città.
0: Sì, non solo per gli anziani ma anche per le persone che invece lavorano all'interno di RSA e che se ne vanno di qua e di là e fanno un sacco di ore di viaggio, cioè un'occasione di lavoro invece più vicino a Valli, insomma è qui.
1: E quindi vi abbiamo dato un'altra bella notizia.
0: Questa è proprio bella, sì.
1: Nel frattempo due canzoni degli anni 2000 ad ascoltare insieme The Best in silenzio senza rompervi le scatole. Avremo Fearless con la voce di Dido o Dido, fate voi Dido, e poi Antonello Venditti, Che fantastica storia la vita. Sì.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice,
4: dove i sogni diventano realtà.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Rial.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Rial.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
13: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.

0: Io leggo sempre la domenica, la leggo alle partite di calcio, perché ho la generazione mia, anche tua, insomma, dei quasi sessantenni, e nel tuo caso anche di più. Di quando c'era tutto il calcio minuto per minuto, la radiolina, quindi quando ci si ascoltava le partite giocavano tutta la domenica. Quindi
1: che
0: la
1: noia.
0: Domenica.
1: Che noia! Senti, mi vengono i brividi quando penso alle radioline, a queste cose. No, mi sono fatigato tantissimo.
0: Ma sai, Gizia, che vedo quando guardi le partite mondiali fino a tardi? È l'occhio un po' gonfio.
1: È vero, sto facendo tardi.
0: Francia Iraq te la sei seguita tutta.
1: Caspita,
0: non hai voluto perdere un calcio d'angolo.
1: No.
0: Si vede da lontano, ci vedo lontano. Vi diciamo questa parte di scherzi, perché a distanza di 2 settimane dall'inizio dei mondiali, non dico che possiamo già tirare le somme, però insomma, bene o male, possiamo fare le differenze tra il premondiale, sì, quindi le previsioni dei bookmakers, in questo caso non so se saranno le vostre, del prima e il dopo, quindi prima dei mondiali e adesso al 23 giugno del 2026.
1: Allora andiamo a vedere che cosa si pensava prima dei mondiali. Spagna proprio vincitrice in primissima posizione, subito dopo la Francia, l'Inghilterra, il Brasile e l'Argentina.
0: Diciamo
1: il
0: che
1: Brasile
0: Brasile
1: intanto
0: Argentina
1: se n'è andato dalla classifica
0: aspetta,
1: nuova.
0: Aspetta, lo diciamo, Brasile e Argentina erano però molto staccate sia dall'Inghilterra, dalla Francia e la Spagna in particolar modo. Vediamo invece adesso ad oggi come la vedono, perché ci sono anche degli outsider molto interessanti. Allora, la Francia ha superato la Spagna, quindi è data a 4,50, vuol dire che te la pagano molto poco se tu punti su quello. La Spagna quindi è arrivata al secondo posto e la pagano un po' di più, nonostante l'abbiano vista giocare. L'Inghilterra è sempre terza. Poi Cinzia, l'Argentina, nonostante Messi, segna un sacco di gol, è al quarto posto a 7,5, quindi un po' lontana dai primi posti, ma c'è una motivazione, che i gol li fa solo Messi. Se Messi si fa male, l'Argentina non c'ha nessuno che fa il gol, quindi dicono questo. Poi il Brasile è finito al quinto posto dal 2465 dal quarto, e entrano il Portogallo che è dato a 10, quindi abbastanza lontano insieme al Brasile, comunque con un Ronaldo che quando gioca lo fischiano, quindi non è più previsto, probabilmente non è più ben visto dai portoghesi, perché
1: invece
0: è molto arrogante quando gioca, lui vuole il pallone, vuole fare gol, ma lui gol li fa, ma se non gli danno il pallone non lo passa.
1: Io tifo Portogallo.
0: E gli Stati Uniti sono dati a 30, che prima erano dati a 50, quindi molto lontano. Io ci metterei dentro anche il Giappone, che gioca veramente bene, e io direi ci butterei dentro anche il Marocco.
1: Il Marocco.
0: Anche se per me il Portogallo si sveglierà e qualcosa farà, però gli Stati Uniti sono visti bene. E invece finiamo, visto che parliamo
1: io non dico niente perché ne so troppo, voi capite che state ascoltando,
0: non vuole
1: che io non ti voglio mettere in imbarazzo, io ne so troppo, vedo tutte le partite,
0: ti ringrazio,
1: so anche tutte le quote a memoria, ma non voglio stracciarti.
0: Ti ringrazio, bro. Allora invece
1: sister, almeno
0: no,
1: quello
0: bro, vabbè, dal baffo che oggi sei, bro.
1: Sì.
0: Allora vediamo un po' le quote per quanto
1: fatta
0: riguarda
1: la barba stamattina.
0: L'hai fatta male. Vediamo per gli allenatori, perché adesso c'è Malagò che è presidente della FIGC, quindi sarà lui a decidere, chi deciderà a sua volta su chi sarà l'allenatore. In questo momento è vacante perché è Silvio Baldini, che aveva un po' il ruolo del traghettatore, potrebbe non essere più l'allenatore. Vediamo quali sono i nomi che circolano.
1: Sì, il primissimo è Roberto Mancini,
0: che però il popolo non lo vuole.
1: Il popolo non lo vuole.
0: Perché lui se n'è andato dopo gli europei, è scappato in Arabia Saudita.
1: E quindi il popolo se l'è legata al dito.
0: Ma ha ragione.
1: Poi c'è Antonio Conte,
0: che però vuole un sacco di soldi.
1: Vuole un sacco di soldi.
0: Una valanga, di prendere 5 milioni in allenare l'Italia, più di 2 non te ne danno, quindi c'è una discrepanza di 3 milioni.
1: E poi c'è Silvio Baldini.
0: Appunto, poi ci sono delle ipotesi, diciamo outsider, che sono delle quote in salita, sul CT straniero. Si fanno diversi nomi, tra questi Pep Guardiola, che non ha ancora deciso cosa farà, però lui di milioni ne prende 10, 11, 12 all'anno, quindi è un po' difficile che per 2 milioni venga giù. E poi Massimiliano Allegri, che non è straniero, però
1: ma è calato tantissimo, quanto ho capito.
0: Sì, anche perché lui ha accettato di allenare il Napoli e ce la vediamo un po' dura, insomma, che molli tutto per andare alla nazionale. Adesso no. Invece c'è una cosa importante, sembra che, non è ancora stato deciso, Malagò possa scegliere tra il direttore tecnico, cioè quello che decide tutto, tutte le nazionali, potrebbe fare il nome. Si parla di
1: Paolino Maldini.
0: Paolo Maldini ci vorrebbe.
2: Mamma
0: qua
2: mia, ci vorrebbe
0: Gino Levantace, quindi Paolo Maldini che credo, ma non sono sicuro che di calcio se ne intenda un
2: po', può essere,
0: anche come immagine sarebbe una bella immagine, perché lui è sempre educato, gentile.
2: Sì, un

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ricordavo neanche che Ricky Martin avesse fatto una canzone con Eros Ramazzotti.
1: Sai che loro si conoscono dal tempo degli anni Ottanta, quando Ramazzotti vinse le nuove proposte con Adesso Tu, e aveva partecipato anche come ospite con i Menudo un giovanissimo Ricky Martin, quindi si conoscono dall'epoca, insomma.
0: E poi di Ricky Martin in queste ultime ore si sta parlando tantissimo, perché si è tenuto il famoso concerto.
1: C'era mia moglie.
0: Caspita, è vero, poi mi racconti cosa ti ha raccontato lei. Io ho visto un sacco di immagini, un sacco di frasi, un sacco di persone, soprattutto donne, in estasi totale, veramente. Lui ha fatto una gran bella figura sia vocalmente che fisicamente, 54 anni portati splendidamente. Questo invece appunto era l'appuntamento con Unforgettable, grazie a Falegnameria Padoane Stile Design. Andate a vedere tutte le novità di infissi interni ed esterni, ma non solo, trovate anche i portoncini blindati, le porte interne di design, quelle anche con i vetri per cambiare proprio completamente il vostro arredo, e poi le zanzariere. Il preventivo è sempre gratuito. Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina.

0: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
11: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
10: inferriate, ringhiere,
11: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
10: portoni scorrevoli industriali,
11: strutture per parcheggi coperti modulari,
10: strutture e macchinari inox per littica,
11: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
10: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
11: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
10: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
12: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
13: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
14: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
13: Gabbiano

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Eccoci qua, Cinzia.
1: Mi hai fatto un regalo con questa canzone.
0: Ti ho fatto un regalo, sì.
1: Spesso mi dici ti regalo questa canzone, questa volta me l'hai proprio regalata.
0: Lo so.
1: Bella,
0: invece
1: bella,
0: adesso qua ci siamo,
1: fantasia.
0: Qua ci siamo con la data, è giusta? No? È di ieri questa, giusto?
1: Ma che stai facendo? Le cose
0: di ieri,
1: in diretta?
0: È di
1: fammi,
0: ieri.
1: Fammi vedere. No, è di oggi.
0: È di oggi, lo chiamiamo, via via. Via così, lo chiamiamo subito e vediamo se Federico ci. Ci siamo? È lui di oggi? Ok, proviamoci.
1: Sì.
0: Allora lo facciamo. Vediamo se Federico risponde per i nostri compleanni e se riusciamo a beccarlo giusto. Proprio
1: stai
0: live.
1: Il numerino?
0: No, ci siamo, dai, ci siamo. Okay. Vediamo se Federico risponde al momento dedicato appunto al suo compleanno. Così live. Non è uno scherzo, Federico ha risposto alla nostra chiamata, però si sa
1: al
0: che.
1: Al nostro messaggio.
0: Al nostro messaggio, sì. Si sa che se uno invece è impegnato. Federico,
1: ciao,
0: come
1: Federico.
0: Stai?
2: Ciao, buongiorno a voi.
0: Oh, Federico, ma senti un po', Federico, vogliamo sapere come stai festeggiando questo compleanno, ma prima ti facciamo un regalo, stai lì. Eccola qua.
2: Grazie mille, grazie.
1: Tanti auguri.
0: Altro che. Federico, dove sei? In piscina nella tua casa in Florida?
2: Sono appena magari. No, appena arrivato a casa.
1: Dal lavoro?
2: Facciamo venerdì sera. Facciamo tutti famiglia perché festeggiamo tutti insieme.
0: Sì.
2: E niente di particolare, ormai abbiamo passato i 50, quindi ormai.
0: Tu dici dopo il 50 è il catetere.
2: No, roba, si festeggia un po' meno per ricordarvi un po' meno, no? Se no ci ricordiamo troppo.
0: No, prima dei 50 lo spritz si beve con la bocca, dopo i 50 col catetere, lo spritz.
2: Con la canuta.
1: Federico, ma sei tornato dal lavoro?
2: No, sono in ferie io.
1: Ah, in ferie, hai capito?
2: Sono in ferie.
1: Quindi appena
2: ferie.
1: Tornato dalla spiaggia?
2: Sì, sono a casa, sono una doccia sistemata.
0: Ma c'è caldo anche sulla battigia?
1: C'è
0: oppure
1: un po' di venticello?
2: No, se non si sta male in spiaggia, però.
1: Ah,
2: se un altro hai la fortuna del costume, ti butti in acqua, insomma.
1: Eh sì.
2: Già qualcosina, ecco.
0: Senti, che grado di turismo vedi in giro per Chioggia? Ti sei fatto un po' l'idea? È lo stesso degli anni scorsi o vedi qualcosa di diverso?
2: Ma secondo me è un po' come gli anni scorsi, però un turismo un po' medio basso, diciamo.
1: Ah, sì, quindi. Diciamo dal lunedì al venerdì più tranquillo, poi sabato e domenica.
2: Sì, esatto, sabato e domenica dopo un disastro, la spiaggia, la battita, neanche si cammina comunque.
0: Ma tu vai con la bicicletta al mare?
2: Sì.
0: Senti, come ti guardano gli altri che sono in macchina sudati e tu con la bici ti alzi e vai a casa?
2: Poverini, fanno pena poi.
0: Fanno un po' di tenerezza. Fanno un po' di tenerezza.
2: Vederli sotto il sole, coda, cioè, ti fa capire che abbiamo un gran pregio qui.
1: Sì, una bella fortuna.
0: Stavo dicendo un gran culo, diciamolo pure.
1: E quando si deve dire si dice.
0: Io questa chiacchierata la farei dedicata ai padovani, scusami, che dicono Chioggia, siete là pescatori.
1: Sottomarina.
0: Però tu ti fai la coda per venire in città, ti fai la coda.
2: Non c'è oro che tenga averla qua vicino sotto mano, montare in bicicletta, o anche a piedi, addirittura sbuona di spiaggia, noi almeno.
1: Certo. Quindi stasera si festeggia all'aperto?
0: No,
1: sempre?
0: Venerdì ha detto.
2: No, stasera venerdì sera
1: siamo,
2: andiamo al point break, mangiamo la pizza, qualcosina là, tutti in famiglia e i bambini festeggiano, insomma, dai.
1: Oh,
0: la passiamo così.
1: Bene.
0: Va bene, Federico.
2: Tanto passare in compagnia.
0: Certo,
2: va
0: ti
2: bene.
0: Abbracciamo forte, ti auguriamo buon compleanno, ci sentiamo il prossimo anno.
1: Ciao Federico.
2: Grazie a voi per la chiamata.
0: Ciao Fede.
1: Ciao.
0: Auguri ancora.
2: Ciao.

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
5: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova. Piazza.

0: giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: DJ Ax non ci piace tanto. A te piace Paolo? A Paolo giusto, a Paolo piace, a me piaceva quella precedente.
1: Rifai la frase perché hai un po' mescolato i verbi.
0: Ah sì, cosa ho detto?
1: A Paolo piace.
0: Giuro che non ho bevuto acqua, però ho mangiato due caramelle al caffè, che in realtà dovrebbe svegliare, invece a me fa l'opposto evidentemente, che mi ha lasciato qui Monica.
1: I gesti, con i gesti l'ho capito, ma la radio non si è capito con i gesti.
0: Ah sì?
1: Sì, sì.
0: Non capite se faccio così?
1: No, no, ma se tu parli poi io potrei fare lo spelling delle cose.
0: Ah ok,
1: fare,
0: ok.
1: Se vuoi.
0: Mi sono ripigliata, tranquillo, mi sono ripigliata.
1: Si è ripigliata.
0: Lasciamo stare J-Ax. Ormai l'abbiamo sentito.
1: L'abbiamo sentito.
0: Andiamo oltre, tra poco avremo due successi degli anni Ottanta, grazie a Simply the Best e a Carrozzeria Biasion, che vi ricorda che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, no, no, no, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion perché poi ci sono anche tantissimi servizi. La carrozzeria, appunto, il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale. Poi c'è anche un'opportunità di lavoro. Infatti Biasion cerca una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico. Quindi se avete queste caratteristiche andate da Car Biasion, che vi aspetta in via Venturini a Sottomarina.
1: E visto che si parla di autovetture, con Car Biasion abbiamo due canzoni che parla di auto.
0: Ma guarda, Cyndi
1: Lauper nell'89, I Drove All Night, cioè guido per tutta la notte, e i Cars invece qualche anno prima, 5 esattamente, che parlavano di drive, di guidare. Quindi autovetture.
2: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successo. Simply the Best. 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serra.

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
3: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi.

0: Ufficio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
5: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
4: Gabbiano 2, I love you. Anna
6: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
7: Potrai ascoltare Radio BCS
6: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

0: Tizia, questa è Baby K. Tu Camarena, mi viene sempre difficile dire, esatto. Sai che lei in verità ha un altro nome, si chiama Baby K.
1: No, chiaro.
0: Si chiama Claudia Jadid Naum. Molto brava, arrivata al successo sia per aver cantato il singolo Roma Bangkok, ma anche perché aveva cantato in precedenza con Tiziano Ferro.
1: Sì, ma ne ha fatte tantissime canzoni, soprattutto in estate.

0: c'è stato un periodo che ogni estate era esplosiva veramente per lei, poi si è persa un po', nel senso che non ha più fatto quei dischi veramente che si sentivano i veri tormentoni.
1: Sai cosa? Le canzoni belle lei le faceva, perché le ha fatte, ma probabilmente la radio non le ha più seguita, non le ha più dato molto credito. Sembra invece che questa canzone nuova piaccia un po' di più, infatti ce la troveremo in città da noi.
0: Sì, viene da noi Baby K, per la gioia di tante bimbe, soprattutto piace tanto alle bimbe, diciamo ragazze.
1: Dammi un'età delle bimbe per capire.
0: 12-13 anni.
1: Ah, va bene, un po' di più forse, sì, anche talvolta.
0: Sì. E arriva qui a Chioggia il 23 agosto all'Isola dell'Unione, l'ingresso sarà gratuito, quindi se vi piace Baby K segnatevi la data 23 agosto,
1: ed è un regalo di Summer Music Festival,
0: sì, quindi Festival.
1: È un bel regalino questo, sì, Music Festival, esatto, quindi, bel regalino oserei dire. Non manca molto alle 19, abbiamo qualche canzone da farvi sentire. Questa per esempio, Cinzia, sono convinto ti piacerà.
0: Guarda. Me la regali?
1: Te la regalo, guarda, oggi la meriti perché non mi hai disturbato più di tanto.
0: Ah, ok. Quindi, ho fatto la brava.
1: Canzone questa degli anni 70, rifatta, canzone molto da aperitivo. Sai che quest'ora
0: noi
1: lo facciamo.
0: A quest'ora noi mettiamo la canzone aperitivo. Esatto. E non facciamo mai aperitivo,
1: mai,
0: abbiamo sempre
1: zero,
0: solo l'acqua.
1: E anche se l'abbiamo.
0: Io ce l'ho sempre, tu no.
1: Tu sei amicizie. Amicizie, veramente.
0: Sì, sì.
1: Senti che bella, che fai stasera? Dove vai? Dove vai stasera?
0: Che lo devo dire in diretta.
1: Certo, solo lo dico io.
0: Ah, no. Che
1: hai impegni stasera allora?
0: Come lo dici tu? Perché lo sai?

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Guarda, nonostante questa canzone abbia sia del 75, io avevo quindi 8 anni, io me la ricordo ancora nei jukebox quando si sentiva proprio il profumo dell'estate, quando questa canzone sentiva, esatto, Mamma Mia degli ABBA, che è comunque una delle canzoni credo più attuali degli anni 70. Li sento comunque, hanno fatto anche un musical che va avanti da 10 anni a Broadway, quindi pensa che storia. E è bella, proprio una bella canzone. Gli ABBA, che sono ancora tutti in vita, mancherebbe altro, hanno un loro, tu lo sapevi che a Stoccolma c'è un concerto che va sempre avanti loro ed è fatto con gli ologrammi, quindi praticamente
1: che
0: sono
1: tristezza,
0: è vero loro sì, sono sì. stata la prima, sono loro giovani che cantano
1: sì,
0: canzoni
1: sì, ho visto qualche immagine, non mi piacciono
0: adesso, vogliono farlo anche con Michael Jackson,
1: sì, l'hanno fatto anche con Whitney Houston,
0: che quella proprio una roba che mi faceva spaventava perché veniva fuori dal buio, una roba ma bruttissima, il fantasma,
1: sì, un
0: proprio
1: fantasma.
0: Con Michael Jackson, chiaramente i parenti che sono dei sanguisù che tirano soldi dappertutto,
1: dicono
0: detto,
1: facciamo un'ottima idea, per guadagnare qualche lira in più.
0: Fide mignota. Allora parliamo invece adesso dei non mi stanno simpatici. Parliamo di gioielleria Ballarin che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, la tendenza quindi continua, l'orologio vintage fa la grande, magari con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei, li trovate da gioielleria Ballarin, chiaramente, che vi invita ad acquistarli perché comprando un orologio da Allen Wellington avrete in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Stefano e Karin vi aspettano, gioielleria Ballarina in Viale Padova Sottomarina, ma anche sui social come Gioielli Ballarini. Poi li trovate anche altri idee, mica solamente da Daniel Wellington, questo è il minimo.
1: Abbiamo terminato, yeah. Il tempo è un po' così, hai visto che è andato via il sole, non è che arriva un'altra botta di pioggia, potrebbe andare benissimo.
0: Basterebbe un po' di vento per rinfrescare casa.
1: Ieri sera c'è stato vento, poi pioggia e un attimino meglio si stava questa mattina, quindi no, adesso vediamo che cosa succede.
0: Una rinfrescatina ci vorrebbe, però ce la portiamo avanti tutta la settimana, fino ai primi di luglio questa temperatura qua.
1: Oddio no, prossima settimana sono previsti dei temporali, però bisogna vedere,
0: però
1: perché presto.
0: Ma anche
1: presto.
0: Che tipo di temporali, perché se sono temporali
1: caldo,
0: con la T maiuscola, ragazzi, altro che sono i temporali del caldo, pensa che sto. Va bene.
1: A domani alle 16 vi aspettiamo.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
8: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
7: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
9: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
11: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
12: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
13: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
14: Con Take and Drive vinci sempre tu.
15: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
16: Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
18: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
16: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Dai, assaggia questa.
8: L'adoro.
7: E questa?
8: Divina.
7: Ma quanto sei golosa.
8: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
7: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin.
8: L'adoro.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
10: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
10: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar e Mora Mora.
10: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar e Mora Mora.
10: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico Sottomarina.
10: Gustati l'estate.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Tic, tic.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
13: Tic, tic.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Rial.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
9: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
8: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
9: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
8: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
9: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
10: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
5: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì sì, come no.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessione concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
11: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
11: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
15: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
14: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
1: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
0: Gabbiano 2, I love you.
2: Anna mai corre.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: Che è una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare.

0: Previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
0: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
3: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
4: Radio BCS.
3: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
5: Radio BCS, i suoni successi 80-90-2000.
6: Simply the best.
5: I successi 80.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
10: Da Casa Mania trovi serra

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
6: Rewind.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Sorry, what is Baccaro?
6: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
5: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
6: È il

0: nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ricette Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di

0: sport del momento è il padel.
1: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
1: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
2: Clodia Lab.
3: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
1: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
4: Ristorante Locanda Sette Mari.
5: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
6: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
4: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
7: Radio BCS.
8: Radio BCS.
7: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
7: Radio BCS.
8: Radio BCS.

0: mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia,
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.